Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo, eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Cigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero, questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile, si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince il tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda, sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale, uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: quando è nata la televisione.
1: Mesdames et messieurs, bonjour.
0: La televisione è stata un'invenzione rivoluzionaria che ha avuto un impatto profondo sulla società. Il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato nel 1925 da John Logie Baird, un inventore scozzese. Tuttavia, i primi antenati della televisione risalgono al 1883, quando l'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow propose un sistema di scansione delle immagini. Nel 1925 Baird organizzò la prima trasmissione televisiva con il suo sistema elettromeccanico e in seguito commercializzò i primi televisori. La televisione si diffuse in Europa e negli Stati Uniti con la BBC, che fu pioniera nell'uso del nuovo servizio. Negli anni 30 il sistema elettromeccanico di Baird venne sostituito dal sistema elettronico

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: my house.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
2: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
3: Pura grinta britannica per la nuova stagione. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News. Oggi parliamo della rinnovata Triumph Tiger Sport 660, la crossover stradale inglese che si aggiorna nel look e mette la freccia sulle prestazioni. Il design si fa più affilato, con un serbatoio maggiorato e linee più aggressive, ma la vera rivoluzione è sotto la carena. Il suo iconico 3 cilindri eredita il motore della Daytona 660 e guadagna ben 14 cavalli, raggiungendo i 95 cavalli dichiarati, con una potenza rilevata alla ruota di ben 92 cavalli a 11.500 giri. Arrivano il corpo farfallato triplo, la nuova modalità di guida sport e la piattaforma inerziale per l'ABS e il controllo di trazione in curva. I rilevamenti del centro prove parlano chiaro. 1-0-100 in soli 3,5 secondi e oltre 205 km orari di velocità massima. Ciclistica confermata con sospensioni Showa, un peso a secco sotto i 200 kg e consumi davvero eccellenti. Oltre 28 km con un litro sull'extraurbano e un'autonomia da vera viaggiatrice che supera i 400 km a velocità di crociera. Da Moto News e Radio Moto for Peace per ora è tutto. Guidate con prudenza ed evitate i coglioni che guidano con lo smartphone in mano.
4: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
3: Radio MFP.
4: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
5: Alta rotazione. 3 golpes sin interrupción.
6: High rotation. 3 hits without.

0: the beat. Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Attenzione, comunicato di servizio.
3: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
4: Radio Music for People. People.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Dietro le storie della musica.
1: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

perché davanti alla televisione si mangia di più? Mangiare davanti alla televisione, al computer o al cellulare può portare a un eccesso di cibo, secondo uno studio dell'Università di Birmingham. Questo comportamento può far consumare più calorie prima che il cervello emetta il segnale di sazietà, che avviene circa 20 minuti dopo l'inizio del pasto. Inoltre, mangiare distrattamente può portare a una mancanza di memoria del cibo consumato, aumentando il rischio di assumere più cibo nel corso della giornata. Al contrario, concentrarsi sul cibo e sperimentarne il piacere può portare a mangiare porzioni più piccole. In sintesi, mangiare davanti alla TV è una cattiva abitudine che può contribuire a un eccesso di cibo.

Mission of the Groove.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Le crossover stradali 2025 sono pronte a conquistare l'asfalto con comfort e tecnologia, ma attenzione, non sono adatte a tutti i viaggi organizzati da Moto4Pis. Ecco le 7 novità da conoscere. Partiamo dalla giapponese Honda NC750X, restyling leggero, nuovo cruscotto TFT e doppio freno a disco, motore bicilindrico da 58,6 cavalli, cambio automatico DCT e vano portacasco da 23 litri. Prezzo aggressivo, 7.990 euro. Moto Morini lancia la Corsaro GT, faro LED, parabrezza regolabile e motore V2 da 96 cavalli o 35 kW per patente A2. Freni Brembo e sella a 83,5 cm. Prezzo ancora top secret. BMW aggiorna la sua crossover media, motore da 105 cavalli, forcella regolabile e accessori di serie come manopole riscaldate. Prezzo da 12.250 euro. Tiger risponde con la Tiger Sport 900, nuovo tricilindrico da 115 cavalli, sospensioni Shova e elettronica completa. Prezzo da 11.995 euro. Moto Guzzi rinnova la V100 Mandello con radar anteriore e posteriore, cruise control adattivo e motore da 115 cavalli. Design celebrativo per i 70 anni della Galleria del Vento. Yamaha punta sulla Tracer 9, fari Matrix LED, sospensioni semiattive e motore da 119 cavalli. Tre versioni con la Top GT più a 18.599 euro. Infine Kawasaki potenzia la Versys 1100 a 135 cavalli, sospensioni elettroniche e comandi vocali. Prezzo da 15.490 euro. Pronti a scegliere la vostra? Attenzione alle tasche!

0: hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate per loro, la libertà.
1: C'è qualcosa che non va.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

parlare di qualcosa di importante oggi, perché è ora di tornare alle nostre radici sulla libera espressione su Facebook e Instagram. Ecco cosa faremo. Per prima cosa, elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers. Elimineremo i fact checkers.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'erano una volta sei studenti della Tuskegee University in Alabama, con più sogni che strumenti. Si chiamavano The Commodores e la loro missione era semplice: far ballare la gente. Nessuno all'epoca avrebbe immaginato che da quella band universitaria sarebbe nato uno degli autori più romantici e iconici del mondo, Lionel Richie. Commodores nascono nei primi anni 70 e si fanno notare per il loro mix esplosivo di funky, rhythm and blues e melodie pop. I loro concerti erano pura energia. Lionel alla voce e al sax, Thomas McClay alla chitarra, Walter Orange alla batteria e una sezione ritmica che faceva tremare i palchi.

0: letting it all hang out.
1: Il successo arriva con pezzi come Machine Gun, Brick House, Slippery When Wet, vere bombe funk suonate con una precisione e una ironia unica. Ma Lionel Richie aveva un'anima diversa. Mentre i Commodores infiammavano le piste da ballo, lui cominciava a scrivere ballad dolcissime come Easy, Three Times a Lady e Steel. Queste canzoni portarono la band a un pubblico più ampio. Dalle radio rhythm and blues alle stazioni pop internazionali, Richie divenne il volto e la voce riconoscibile del gruppo, con un timbro caldo e uno stile che univa gospel, soul e romanticismo puro. Il nome Commodores fu scelto per caso. Si narra che Lionel Richie aprì a caso una pagina di un dizionario e puntò il dito su quella parola, la quale sarebbe stata proprio quella, Commodores. Prima di firmare però con la Motown Records, suonavano nei campus aprendo per un gruppettino poco conosciuto, erano i Jackson 5. Quando Lionel scrisse Three Times a Lady, si ispirò a una frase di suo padre che durante un anniversario disse a sua madre: tu sei la mia donna una volta, due volte, tre volte nella vita. Yeah. Mentre Easy fu la canzone che rese funk una cosa elegante. Persino i fan del rock cominciarono ad amarli. Nel 1982 Lionel però lascia i Commodores per intraprendere la carriera solista e in pochi anni scrive alcuni dei brani più celebri di sempre: Hello, All Night Long, Say You, Say Me, Endless Love con Diana Ross. Ma il legame con i Commodores non si è mai spezzato. Ancora oggi Lionel li chiama la mia famiglia musicale. Dai club dell'Alabama alle arene del mondo, Lionel Richie e i Commodores hanno insegnato che la vera forza della musica è saper cambiare il ritmo senza perdere l'anima. Funk, amore e melodia, tre parole per una leggenda.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Prima di conoscere i poeti francesi leggevo solo Kerouac, Ginsberg, Corso e Ferlinghetti. Su di me hanno avuto lo stesso impatto di Elvis, Bob Dylan.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

0: Afrikaans, le meilleur succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anni.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
34: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
36: Radio MFP.
37: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
38: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
39: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
40: Radio Music for People. People, people, people.
41: Hai scelto chi volevi diventare.
42: A, B, C.
41: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
43: Grazie a voi, dottoressa!
44: Sì, pronto?
41: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
39: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi. Ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
0: Chi va piano va lontano, ma io arrivo prima.

C'è sempre stata una componente autodistruttiva nella nostra musica. Qualcosa del tipo facciamolo ad ogni costo, che oggi non vedo più da nessuna parte. Axl Rose.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace. Su Radio Moto 4Peace è il momento delle news.
3: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
4: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto 4Peace. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino. Tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News e Radio Moto 4Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
5: Avete ascoltato?

Influence, costruendo lentamente la sua identità musicale. Un punto di svolta arriva nel 1976 con l'album Rebel. È qui che nasce la sua canzone più famosa, Music. Il brano è qualcosa di iconico, una fusione di rock, orchestrazione sinfonica e teatralità. Non è solo una canzone, è una dichiarazione d'amore universale alla musica. Arriva nella top 10 in diversi paesi europei e diventa rapidamente un classico. Ancora oggi è utilizzata in eventi, concerti e soprattutto viene ancora trasmessa in tanti programmi radio. E c'è un dettaglio importante, la produzione coinvolge Alan Parsons, già noto per il suo lavoro con i Pink Floyd. Questo contribuirà quindi a dare al brano quella qualità sonora così ricca e cinematografica. Dopo Music, John Miles pubblica altri album come Stranger in the City e Zaragoza. Non raggiungerà mai più però lo stesso successo planetario ottenuto da Music, ma continuerà a costruire una carriera solida e rispettata. È qui che la sua storia prende una direzione interessante. Invece di inseguire il mainstream, Miles diventa un musicista dei musicisti. Lavora come session e collabora per grandi nomi tra cui Tina Turner e Joe Cocker, ma soprattutto diventa una figura chiave dietro le quinte. Uno dei capitoli più importanti della sua carriera è la lunga collaborazione con Night of the Proms. Questo evento unisce musica classica e pop e John Miles ne diventa una presenza fissa per decenni. Ogni anno puntualmente eseguiva Music accompagnato da un'orchestra sinfonica. Per molti fan europei quella performance è diventata un rituale, non è più solo una canzone, è un momento collettivo. John Miles non è una rockstar nel senso classico. Niente scandali, niente eccessi, solo la musica. Il suo stile mescolava un rock melodico, arrangiamenti orchestrali, grande sensibilità al pianoforte. In un certo senso anticipava quella fusione tra pop e sinfonico che oggi è molto comune. Anche se il suo nome non è sempre citato tra i giganti della musica, la sua influenza è silenziosa ma profonda. Music continua ad essere trasmessa in radio, usata in pubblicità e celebrata nei concerti. È uno di quei brani che attraversano generazioni senza perdere forza. John Miles si è spento nel 2021, ma ha lasciato qualcosa di raro. Una canzone che riesce a raccontare in pochi minuti cosa significhi davvero amare la musica. Vedete, quindi, non tutti gli artisti hanno bisogno di decine di hit per essere ricordati. A volte basta una sola canzone, se è quella giusta. E quindi, Music was my first love, and I will be my last. E per John Miles non è mai stata solo una frase, è stata tutta la sua vita.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news.
4: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
5: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News su Radio Moto for Peace. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.
6: Amici di Moto News, per oggi è tutto. Le due ruote ci aspettano, ma

0: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Spagna, l'utilizzo del casco è obbligatorio solo per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm cubici e non esiste obbligo di altro abbigliamento protettivo.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Bienvenue

Ah non, ça vous dirait de chanter des refrains avec nous?

Neck. Sono uno di quei casi classici di meteora del rock, un'esplosione improvvisa, seguita però da un declino altrettanto rapido. La band nasce a Los Angeles nel 1978, è guidata dal cantante e chitarrista Doug Figger. Il loro stile mescolava power pop, rock anni 60, soprattutto i Beatles, e una energia molto radio friendly. Nel 1979 pubblicano l'album di debutto, Get the Neck, trainato dal singolo My

giorno diventa un fenomeno globale. 6 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti. Una delle canzoni più vendute del 1979. Un riff di chitarra immediatamente riconoscibile e un'enorme rotazione radiofonica e televisiva. Il problema è che il successo fu esageratamente rapido e soprattutto gonfiato dall'industria. Le etichette e i media cercarono di vendere i Knack come nuovi Beatles, creando aspettative altissime, ma anche una forte antipatia. Molti critici e i musicisti che reagirono male accusarono la band di essere derivativa. Li considerarono un prodotto costruito. Knack è una vera e propria anti-Knack backlash. Il secondo album, Bad the Little Girl Understand, del 1980, vendette meno e ricevette ovviamente critiche negative, e da lì l'inizio del declino fu quasi irrefrenabile. Mai Sharona era così dominante che tutto il resto sembrava inferiore. Alcuni testi furono accusati di essere sessisti, peggiorando l'immagine pubblica, e all'inizio degli anni 80 stava emergendo la New Wave, il post-punk e la MTV Culture, e il loro sound risultò presto datato. Dopo un debutto così enorme, qualsiasi seguito sarebbe sembrato un fallimento. La band si sciolse infatti nei primi anni 80, poi si riunì più volte, ma senza mai tornare al successo internazionale. Il cantante Doug Figger continuò a fare musica fino alla sua morte, avvenuta nel 2010. Ma i Knack non sparirono per un solo motivo, ma per una combinazione di fattori: la backlash critica, l'impossibilità di replicare una mega hit come My Sharona e i cambiamenti nel gusto musicale. Insomma, My Sharona rimase più grande della band stessa. La canzone, per chi non lo sapesse, fu ispirata da una persona reale. Si chiamava Sharona Halperin. Il frontman Doug Figger la conobbe a Los Angeles quando lei aveva 17 anni e lui circa 25. Lui rimase talmente affascinato e ossessionato da lei che iniziò a scrivere la canzone mentre cercava di conquistarla. Il punto controverso fu la differenza di età, prima di tutto. Il fatto che lei fosse minorenne all'epoca, anche se sopra l'età legale in California, non aiutò certo questa relazione. E il tono molto esplicito del testo. Infatti c'è un verso: I always get it up for the touch of the younger kind. Cioè, mi eccito sempre quando si tratta di una ragazza più giovane, che alimentò ovviamente le critiche già all'epoca. Sharona comunque alla fine si mise davvero con Figger e rimasero insieme per alcuni anni. Oggi lei è diventata un importante agente immobiliare di successo, però ha spesso raccontato questa storia con un misto di ironia e imbarazzo. Beh, e per quanto riguarda la band, non ci resta che riascoltarli nell'unico vero grande successo pubblicato e mai più replicabile.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

chi sta pagando per questa guerra? Le persone povere. Chi sta lottando in questa guerra? Le persone povere. Chi guadagna soldi da questa guerra? Le persone ricche.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Il cuore di un motociclista non si misura in pulsazioni, ma in numero di giri.

0: C'era un tempo in cui una canzone poteva cambiare significato attraversando un oceano. In Italia nel 1974 molti ascoltarono la storia di un uomo che decideva di lasciare una donna incapace di amare. Le sue parole erano dure, definitive, quasi un ordine. Lei non parlava, rimaneva immobile e quel silenzio diventò il centro della polemica. C'era chi vedeva una donna privata della voce, ridotta a semplice bersaglio dalle accuse di un uomo ferito. La censura della RAI e le proteste dei movimenti femministi contribuirono a trasformare quel brano in un caso nazionale. Ma le canzoni hanno una vita propria, si sa. Quando quelle stesse parole arrivarono in Sud America, la loro anima cambiò pelle. Tra le strade di Santiago, nei vicoli di Buenos Aires e nelle piazze dove la paura camminava insieme alla gente, Bella Senza Anima non parlava più di una donna, parlava della dittatura. La Bella Senza Anima diventava il potere seducente e crudele, capace di promettere ordine e regalare silenzio. Quel silenzio che in Italia sembrava appartenere a una protagonista muta, in America Latina era quello imposto a migliaia di persone costrette a non parlare. Dentro quella trappola ci sono caduto anch'io, non ci casco più. Era il grido di chi aveva conosciuto la repressione e non voleva più piegare la testa. Ogni parola diventava un atto di coraggio, ogni ritornello una promessa di resistenza. Così la stessa melodia univa destini lontani. In un teatro italiano qualcuno vedeva la fine di un amore. In una piazza sudamericana qualcuno immaginava la fine della paura. Le note erano identiche, ma i cuori che la cantavano raccontavano storie diverse. E questo è il mistero della musica. Non appartiene mai soltanto a chi la scrive, appartiene a chi la vive. E forse il segreto del successo è proprio questo, aver saputo trasformare un dolore personale in un sentimento universale, capace di attraversare confini, lingue e dittature.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Marilyn Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Marilyn.
1: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo.

0: Afrikaans, le meilleur succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
28: Sono Owen.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
34: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
36: Radio MFP.
37: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
38: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Attenzione, comunicato di servizio.
39: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
40: Radio Music for People. People.
41: Motore che ruggisce, vrum, vrum, vrum, per strada fa così, vrum, vrum, vrum, la macchina che...
42: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
39: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi. Ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
0: In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.

Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada, la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Cuore rotto segna il ritorno di Tiziano Ferro alle sonorità e alle atmosfere degli esordi tra rhythm and blues, hip hop ed elettronica, riportando le lancette indietro di 20 anni al 2001 di Rosso Relativo. Dopo 3 anni Tiziano Ferro torna sulle scene dopo un cambio di etichetta discografica e passando alla scuderia di Caterina Caselli e alla sua Sugar. E un cambio di management, finito il rapporto con lo storico Fabrizio Giannini, confida nella produzione di Paola Zucker, signora del rap italiano, avendo nella sua scuderia nomi come Fabi Fibra, Marrakesh o Madame. Dopo oltre 20 anni di carriera discografica, 8 album all'attivo e 20 milioni di dischi venduti, Tiziano Ferro torna a mettersi in gioco in quella che ha tutta l'aria di essere un nuovo inizio, non tralasciando però quello che c'è stato prima.

0: Attenzione! Comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

0: come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.
1: QJ Motor SRT 600 SX, la crossover cinese low cost che non teme confronti. Prezzo irresistibile, 5.490 euro e dotazione completa per questa versatile media cilindrata, pronta a sfidare rivali più blasonate. Punti forti, motore bicilindrico Euro 5+, da 56 cavalli, vivace ai medi, gestibile e con un buon allungo. Ciclistica premium, forcella a steli rovesciati regolabile, freni radiali e cerchi a raggi tubeless. Comfort ed elettronica, sella e manopole riscaldate, doppia USB, controllo di trazione e ABS. Accessori inclusi, bauletto in alluminio di serie, valigie a 795 euro. Limiti, protezione all'aria ridotta, parabrezza piccolo, pressione sul petto a velocità sostenute. Pedane alte per chi è più basso di 1,80 m, posizione di guida leggermente forzata. Freno posteriore poco reattivo, richiede pressione decisa. Verdetto, un'ottima tuttofare economica, ideale per chi cerca divertimento e praticità, senza spendere troppo. Perfetta per viaggi brevi e strade secondarie, meno per lunghi tragitti autostradali.

Quattro ruote muovono il corpo, due ruote muovono l'anima. Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: 15 marzo 1970. A Memphis, Tennessee, Elvis Presley è seduto su un divano rifinito in oro. Non su un trono, su un divano. Davanti a lui specchi che moltiplicano la stanza. Piante tropicali, che sembrano finte, ma non lo sono. Accanto una Pepsi a metà, calda, dimenticata. Questa è la Jungle Room di Graceland. E qui, per una volta, Elvis non è il re.

Fuori da queste mura ci sono fan, i flash, contratti, promesse. Dentro no, qui le telecamere non entrano, qui non servono sorrisi. Qui Elvis Presley può essere solo un uomo stanco che ascolta in silenzio tra un pensiero e l'altro. Indossa una tuta bianca coperta di strass e una sciarpa turchese, non perché serva, ma perché ormai è diventata la sua pelle. È un'abitudine, è quasi un'armatura. Nel privato Elvis beve Coca-Cola, gratta biglietti della lotteria, ascolta dischi jazz oscuri che a Memphis non interessano a nessuno e colleziona cose che non fanno rumore. Graceland non è una casa, è una fortezza, porte rinforzate, cancelli sorvegliati, sicurezza ovunque, ma all'interno, Elvis ha costruito un santuario. Gioca con i suoi due cani, Ginger e Dulcie, lancia giocattoli sonori sul tappeto a pelo lungo, ride, una risata breve, quasi sorpresa. In cucina prepara un budino alle banane, il personale si muove piano, fa silenzio, come se non esistesse, come se stesse attraversando il sogno di qualcun altro. A volte, nel cuore della notte, Elvis scherza, sussurrando. Hai mai incontrato un re a cui piacciono i panini al burro d'arachidi alle 2 del mattino? I visitatori sono pochi, ma chi entra nota subito le contraddizioni. Elvis può essere affascinante, generoso, perfino buffo, e poi sparire. Sparisce nella Jungle Room e sparisce per ore, a scarabocchiare testi, a perfezionare arrangiamenti, a immaginare nuove mosse sul palco. Colleziona armi, auto, tute, ma colleziona anche solitudine. Dice spesso una frase che pochi capiscono. Graceland ascolta quando le persone non lo fanno. Ma l'isolamento ha un prezzo. È il 1973, il corpo di Elvis ormai è appesantito dai farmaci. I tour sono estenuanti, le notti sempre più lunghe. Graceland smette di essere un rifugio e diventa un confine. You're sleeping, son, I know, but really this can't work.

Un giorno si chiude nella Jungle Room per 36 ore di fila. Niente telefonate, niente pasti, solo nastri, i nastri della Sun Records, quelli che vanno tra il 1954 e il 1955. La voce è quella di un giovane Elvis e rimbalza sulle pareti del suo rifugio, quelle stesse pareti che ora riflettono il successo e la solitudine. Eppure, nonostante tutto, Elvis resta umano. Scrive biglietti di compleanno a mano per il suo personale, infila monete nelle tasche dei bambini del quartiere. A volte scoppia in lacrime guardando i vecchi filmati di famiglia girati a Tupelo, in Mississippi. In quei momenti non c'è musica, non c'è un mito, c'è solo un uomo che guarda il ragazzo che è stato. Gli amici lo diranno anni dopo. Graceland era l'unico posto dove Elvis poteva piangere, mangiare, ridere ed essere semplicemente un uomo. Elvis Presley non viveva come un re a Graceland, viveva come qualcuno che cercava di sopravvivere al regno che si era costruito intorno. Nella sua jungle room, specchiata, dietro l'oro e lo sfarzo, il mondo vedeva solo una leggenda, ma chi lo conosceva sapeva la verità. Elvis aveva bisogno del palazzo per sentirsi al sicuro, dell'isolamento per sentirsi integro, del silenzio per ricordare il ragazzo di Tupelo che non aveva mai smesso di essere. Questa non è quindi la storia di un re, è la storia di un uomo seduto su un divano dorato con una bibita a metà che per 10 minuti è finalmente solo.

0: Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani. Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
0: Tendency. The trending songs you've heard here and there.
2: One, two, three.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

0: sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.

0: La storia che racconteremo oggi ha per protagonista una delle rockstar più grandi del nostro paese, Zucchero Fornaciari. E la canzone in questione è Pippo. Ma la storia che sto per narrarvi è raccontata in due versioni diverse. Una è questa, dettata proprio dal suo protagonista.
1: Ho cominciato a 13 anni, suonavo il sax tenore, non ero un grande sassofonista. Suonavo il sax tenore perché volevo vivere di musica e poi una sera il cantante della band non si è presentato, un certo Pippo che cazzo fai? E ho cantato io, è lì che ho cominciato a cantare perché poi hanno licenziato Pippo. E io sono diventato il cantante e da quel momento lì ho cominciato a cantare.
0: Poi c'è un'altra storia raccontata in maniera diversa perché annaffiata da abbondanti litri di vino sangiovese Pignoletto, condiviso con l'altro rocker emiliano, Vasco Rossi. Ora immaginate la scena, siamo a metà degli anni 80, è notte fonda, bottiglie sparse sul tavolo e due mostri sacri della musica italiana chiusi in casa a scrivere canzoni, da una parte Zucchero appunto, dall'altra Vasco Rossi. In quegli anni i due sono amici inseparabili, compagni di serate infinite e di grandi bagordi, non rivali come spesso è stato raccontato. E proprio durante una di quelle notti a casa di Vasco a Zocca nasce uno dei brani più particolari della carriera di Zucchero, Pippo. La scintilla parte da un momento molto personale. Zucchero stava attraversando una crisi difficile con la moglie Angela Figlie e si sfoga con Vasco raccontandogli soprattutto una cosa che lo ferisce profondamente. Un amico che, approfittando della situazione, starebbe cercando di corteggiare proprio sua moglie. Tra rabbia e delusione e qualche bicchiere di troppo, i due iniziano a buttare giù frasi, idee, battute e ritmi. E quel miscuglio di amarezza e ironia prende forma nel testo di Pippo, costruito su un groove rhythm and blues trascinato. E poi c'è il dettaglio più curioso. Il nome Pippo, secondo la versione più famosa e anche la più divertente, sarebbe in riferimento a Pippo Baudo. E in piena atmosfera goliardica, Vasco e Zucchero, scherzando sul celebre presentatore, arrivano persino a fantasticare di portare il pezzo insieme sul palco del Festival di Sanremo. La leggenda racconta che poi Vasco finisce di scrivere il testo quella stessa notte, ma il bello è che il mattino dopo quasi non si ricorda nemmeno di averlo fatto. Quando poi Zucchero gli propone di incidere davvero il brano insieme, Vasco ovviamente rifiuterà. In quel periodo era poi completamente assorbito dall'uscita di un grande disco, il suo C'è chi dice no. E così quella storia, nata quasi per scherzo tra confessioni notturne, ironia e alcol, si trasforma in una hit clamorosa, un piccolo pezzo di storia della musica italiana nato dall'incontro di due giganti del rock italiano.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

Questa storia mi ha davvero conquistata, ma non è la storia, in realtà sei tu. Che sei un uomo sì, davvero speciale, sei meraviglioso e anche di più. Mi chiedevo se fosse tutto vero, così scivolavo sempre di

Tra i Beatles e i Rolling Stones c'è sempre stata comprensione reciproca, complicità artistica, simpatia e amicizia. Keith Richards.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione.
2: Dopo il secondo posto all'edizione 2025 del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è uno degli artisti più attenzionati della scena italiana. Una piacevole scoperta per qualcuno, una conferma per altri. Dopo la grande esposizione mediatica seguita al festival per il cantautore toscano, è arrivato il momento di scaricare a terra tutto il suo potenziale e confermare dal palco ciò che ha fatto sentire nell'ultimo periodo e riproporre ciò che è stato il suo passato. Dopo l'uscita del suo nuovo album Volevo essere un duro, che riprende il titolo del brano presentato dal palco dell'Ariston, torna nei club allargando la platea del pubblico e infilando nel suo tour primaverile una lunga serie di sold out in club di grandi dimensioni. Nella serata di esordio Lucio Corsi ha riproposto il suo percorso artistico presentando brani da tutti i suoi dischi, da Altalena Boy a

sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba.

venduto a Don Chisciotte la Mancia, fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix. E le tre caravelle, col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: dopo gli attentati dell'11 settembre sono caduto in depressione. È la musica che mi ha salvato la vita. Billy Joel.
1: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
1: Per l'Ucraina, l'Ucraina armi. Per la Crimea, la Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ben ritrovati a Behind, dietro le storie della musica. Oggi vi porto in un racconto, come fosse detto tra una pausa pubblicitaria e l'altra, della storia, con qualche curiosità del duo inglese dei Tears for Fears. Tutto ha inizio nella tranquilla cittadina inglese di Bath, nel Somerset, nei primi anni Ottanta, quando i due ragazzi, Roland Orzbal e Kurt Smith, amici da adolescenti, decidono di formare una band. Agli inizi si chiamano Graduate, una band mod, ska, e poi, scioltasi quella, passarono a un nome un po' più intrigante, History of Edges. Infine arriverà il nome che oggi ricordiamo tutti, e cioè Tears for Fears. Il nome deriva da un concetto della psicoterapia primale del dottor Arthur Janov, l'idea che invece di reprimere le paure si possano rilasciare lacrime per le paure.

Tears for Fears allora già immersi nei suoni emergenti della new wave e del synth pop, ma anche interessati a tematiche più profonde come l'infanzia, l'angoscia e la psicologia. Nel 1983 i Tears for Fears pubblicano quindi il loro primo album di debutto, The Hunting, che arriva alla numero uno in Gran Bretagna e contiene hit come Mad World, Change e Pile Shelter. La musica era elettronica, malinconica, intima, un po' fuori dal pop facile dell'epoca, eppure affascinava. Quel periodo è stato segnato da tecnologie emergenti quali i synth, la drum machine, e loro ne furono interpreti brillanti pur mantenendo un'anima rock e riflessiva. Nel 1985 arriva quindi il loro secondo album, Songs from the Big Chair, che li consacra a livello mondiale. Contiene due brani che ancora oggi sono dei veri classici della band, Shout e Everybody Wants to Rule the World.

E sapete, Everybody Wants to Rule the World, titolo che sembrava parlare solo di potere e successo, era invece nato originariamente come Everybody Wants to Go to War. Ascoltandola sembra infatti un inno pop, ma sotto la superficie c'è una critica e una riflessione sull'era Reagan-Thatcher, sul desiderio di controllare l'ansia di potere. Avanzando negli anni 80 il duo cambia stile, nell'89 pubblicano The Seeds of Love, che amplia gli orizzonti sonori inglobati dal soul, dal jazz e dalle orchestrazioni. Una evoluzione rispetto ai lavori precedenti e che tuttavia all'inizio degli anni 90 porta delle tensioni interne. Kurt Smith infatti lascia la band dopo la tournée del Seeds of Love. Di lì in poi Roland Orzabal prosegue usando comunque il nome Tears for Fears come progetto solo o quasi, pubblicando album come Elemental del 1993 e Raoul and the Kings of Spain del 1993.

1995. Molti fan considerano questi lavori ben diversi rispetto all'epoca d'oro della band, perché manca una componente importante, manca la magia del duo e la direzione sonora è meno definita. Tears for Fears hanno sempre suonato comunque come una rock band che ha incrociato la new wave più che un puro gruppo synth pop. Nel 2000 Roland e Kurt si riuniscono e nel 2004 esce l'album Everybody Loves Happy Ending, a segnare una nuova fase. Dopo vari anni, nel 2022 è stato pubblicato The Tipping Point, il loro primo lavoro di studio dopo quasi due decenni. In un'intervista recente Kurt Smith però ha parlato di quanto durante la loro epoca di massimo successo lui si fosse sentito più infelice, nonostante i numeri, la fama, i tour, ma soprattutto tanto tanto stress. Il duo fa anche parte della Second British Invasion negli Stati Uniti, ovvero dell'onda delle band inglesi che conquistarono l'America a metà degli anni Ottanta. Il sound dei Tears for Fears ha attraversato generi dal synth pop degli inizi al pop rock orchestrale, fino al soul e al rock adulto. Ecco, questo è quanto, e questo era il racconto dei Tears for Fears, due ragazzi di Bath, un nome preso da una terapia psicologica, un'esplosione negli anni Ottanta con melodie che ancora oggi risuonano, crisi, separazioni, riconciliazioni e un ritorno. Insomma, una storia fatta di musica, ma anche di vita, riflessione ed evoluzione.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese. Africans, i migliori successi d'Africa.
1: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
2: Africans, Africa's greatest hits.

0: Hot Music in the Mix with your favorite DJ.
1: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The House in the Mix.

0: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Spettacolari pitture rupestri di molti periodi diversi sono state rinvenute in una grotta del Sinai in Egitto, in un eccezionale stato di conservazione, favorito sia dal clima, sia dal fatto che la grotta, relativamente piccola e con un accesso oggi piuttosto disagevole, nel corso del tempo è venuta a trovarsi fuori da ogni percorso commerciale storico, conservando così tesori dell'antico Egitto. Il centro abitato più vicino, Santa Caterina, ai piedi dell'omonimo monastero, si trova a circa 30 km di distanza e conta poche migliaia di abitanti, e a poche decine di chilometri si trova anche il sito archeologico di Sarabit el Kadem, che è ciò che resta di un insediamento noto nell'antichità per le cave di pietre preziose, in particolare per il turchese. La scoperta è stata illustrata dal Ministero del Turismo e dell'Antichità egiziano. Sulle pareti della grotta le pitture sono per lo più di colore rosso scuro e, stando alle prime datazioni, hanno un'età compresa tra i 10.000 e i 5.500 anni avanti Cristo, mentre sul soffitto vi sono scene più recenti, risalenti anche a circa 3.200 anni prima di Cristo. Sono per lo più animali, in particolare asini, ma sono raffigurati anche soggetti femminili e un gran numero di mani. Nella grotta sono stati trovati numerosi resti di animali, ciò significa, secondo gli archeologi, che era utilizzata come rifugio dei nomadi. Le autorità egiziane hanno fatto sapere che le ricerche continueranno a lungo anche nell'area circostante, perché la scoperta è tra le più significative per quantità e qualità delle pitture, anche se non sono le più antiche mai ritrovate nel paese, che risalgono a 17.000 anni fa.

0: talk about.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
3: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.

0: premio Oscar Angelina Jolie.
1: Ho il risultato della sua biopsia.
0: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
3: Metta la sua vita in pausa per un po'.
0: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
4: Non gliela daremo vinta.
0: Couture dal 26 agosto al cinema.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
12: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
17: Siete le sorelle Owens?
18: Sì, se amiamo qualcuno muore.
17: Ma dai.
0: A settembre
18: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
18: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
19: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
20: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
21: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
22: Odio questa notte.
21: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
22: Sono Owen.
20: Ali.
21: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
24: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
25: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
23: A me importa.
26: Coyote versus Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
27: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
28: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Attenzione, comunicato di servizio.
30: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
31: Radio Music for People. People, people, people.
32: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
33: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
34: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
35: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
36: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni. Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

0: Con il casco allacciato per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: The All American Half Pound, pure beef patty, lettuce, tomato.
3: We got to close it out. That's it for the Wolfman Jack Show for tonight.
4: Milioni di ragazzi pensavano fosse nero. Ogni notte metteva la loro musica preferita e non disse mai la verità. Si faceva chiamare Wolfman Jack. Anni 60. Sei un adolescente in Kansas. Casa silenziosa, tutti dormono. Hai una radio nascosta sotto il cuscino, il volume bassissimo, ma quello che senti sembra venire da un altro mondo. Chuck Berry, Little Richards, James Brown, Ray Charles, musica nera, musica che le radio locali non osano trasmettere. La voce che la presenta è profonda, ruvida, piena di anima. Sembra nera, la musica è nera, quindi il Wolfman sarà nero, giusto? Sbagliato. Il suo nome vero era Robert Weston Smith.
5: 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up like a sex machine.
4: Nato a Brooklyn nel 1938, bianco, classe operaia. Ma fin da ragazzino era innamorato delle radio black, delle voci piene di ritmo, del carisma, di quella musica che non stava ferma nel corpo. E allora fece una cosa semplice, ma difficilissima. Imitò, allenò la voce, la cadenza, il tempo, lo stile. Anni passati ad ascoltare i DJ neri, anni passati a diventare qualcos'altro.

Nel 1963 nasce Wolfman Jack, non in America, ma in Messico. Una stazione radio appena oltre il confine, perché lì le regole americane non valgono. Una radio che emana 250.000 watt di potenza, 5 volte la potenza legale negli Stati Uniti. Una voce che attraversa stati interi, di notte, quando i ragazzi sono soli e pronti ad ascoltare.

0: Didn't you think I could?
1: Wolfman Jack diventa un mito, un'ombra, un ululato nella notte. Nessuno lo vede, tutti lo immaginano e quasi tutti credono la stessa cosa. È nero. Lui non lo conferma, ma non lo nega. Quando gli chiedono, risponde solo: conta come suono, baby, non come sembro. È qui che la storia si complica, perché l'America è divisa, è segregata anche musicalmente. Un DJ nero non sarebbe mai entrato in certe case bianche. Wolfman sì. E insieme alla sua voce entrano Chuck Berry, Ray Charles, Little Richards. Cultura, energia, identità, un ponte illegale ma potentissimo. Nel 1973 George Lucas lo chiamerà addirittura per un film, American Graffiti, un capolavoro, per interpretare proprio se stesso.
2: Are you the Wolfman?
3: No, man, I'm not the Wolfman. Wait a minute.
4: How you doing, Diane?
5: All right.
3: That's the Wolfman.
4: Do you love me?
2: He's on tape. The man is on tape.
4: Say you love me.
2: Well...
1: E il mondo finalmente lo vede. Un uomo bianco, con la barba, occhiali da sole. Il mistero si spezza, ma succede qualcosa di strano. Non importa più. La musica è cambiata, le barriere stanno cadendo. Wolfman Jack ormai è un'icona, amato da tutti. Ma la domanda resta. Appropriazione o ammirazione? Ha guadagnato milioni con una voce che suonava nera, ma ha anche aperto porte chiuse. Ha fatto ascoltare artisti ignorati dal mainstream. Entrambe le cose sono verissime. Wolfman Jack morirà nel 1995 a 57 anni. Il suo urlo si spegnerà per sempre, ma ciò che ha lasciato no. Perché in un'epoca di muri, divieti, usò una radio illegale da 250.000 watt per rompere il silenzio della segregazione. Fece innamorare i ragazzi bianchi della musica nera. Fece domande, accese scintille. Non fu perfetto, non fu semplice, ma fu potente. E anzi, fu forte. Au! Il lupo ha ululato, i ragazzi hanno ascoltato e qualcosa nel profondo è cambiato.
6: The All American Half Pound. Sweet pure beef patty, lettuce, tomato.
7: Who is this on the Wolfman telephone?
8: Going Little Rock, way down the valley.
7: You call from Little Rock, California?
8: Yeah, long distance.
7: My, my, my. Listen, man, what kind of entertainment you got in that town?
8: All we got is you.
7: That'll be the day. The late, great Buddy Holly and the Wolfman.

0: speciale Moto News Con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno nel 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandita. Ingrandendosi nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore, che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il Grande Fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi è dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel Grande Fiume Po. Però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti più belli d'Italia, non di meno la Liguria, che spesso andiamo sia a versante ponente o Portofino, e quindi dove c'è la location bella noi ci giochiamo dentro e facciamo le feste e organizziamo gli incontri.
1: E siamo arrivati alla conclusione. Per chiudere, se dovessi descrivere l'emozione di dare gas su uno dei vostri mezzi con tre sole parole, quali sceglieresti?
2: Chiudo con ringraziare tutti i più appassionati che sono diventati presidenti, re, regini, imperatore, imperatrice, che sono le colonne di questo gioco, di questa voglia di unirci e di stare insieme, festeggiare con i giocattoli del futuro. In questo concetto del Paradise e questi giocattoli e questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza. Quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!
3: State ascoltando Radio Moto for Peace, la voce ufficiale dell'ente del terzo settore, Moto for Peace. La nostra è una web radio no profit, nata per raccontare le missioni umanitarie realizzate in ogni angolo del mondo dal 2001.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio!

Oggi voglio portarvi nel cuore del rock britannico, con una band che ha attraversato oltre 3 decenni di musica senza perdere identità. Gli Stereophonics.

Tutto comincia in un piccolo centro del Galles negli anni 90. Qui crescono insieme tre amici. Sono Kelly Jones, voce graffiante e autore principale dei testi, Richard Jones al basso e Stuart Coble alla batteria. Il loro legame nasce sui banchi di scuola e si consolida tra i pub, concerti locali e una passione in comune: il rock diretto, sincero, senza fronzoli. All'inizio si faranno chiamare Tragic Love Company, un nome ispirato ai loro idoli The Tragically Hip, Mother Love Bone e Band Company, ma quando arriva il momento del grande salto scelgono un nome più incisivo: Stereophonics. Il debutto arriva nel 1997 con l'album World Gets Around. È un lavoro crudo, autentico, pieno di storie di vita quotidiana gallese. Il pubblico britannico se ne innamora subito ed è da lì che parte l'inizio di una ascesa costante. Nel 99 arriva la consacrazione, l'album è Performance and Cocktails. Dentro ci sono brani diventati veri inni generazionali come Just Looking, The Bartender and the Thief e soprattutto Dakota.

Il loro sound è immediatamente riconoscibile, quindi. Chitarre potenti, melodie dirette e la voce roca e vissuta di Kelly Jones. Nel 2001 pubblicano Just Enough Education and Perform, che contiene uno dei loro pezzi più iconici, Have a Nice Day.

Il successo non è più solo britannico. Gli Stereophonics conquistano anche il pubblico internazionale. Nel corso degli anni 2000 la band attraversa momenti difficili. Nel 2003 il batterista Stuart Cable lascia il gruppo, segnando la fine della formazione originale. È un colpo duro per gli altri, sia artisticamente che umanamente. La band però non si ferma. Al suo posto arriva Xavier Wallier, poi sostituito nel 2012 da Jamie Morrison, che è tuttora parte del gruppo. Nel frattempo gli Stereophonics continuano a pubblicare album di successo come Language Sex, Violence Order, che nel 2005 segna una svolta più energetica e moderna. È proprio da qui che arriva Dakota, il loro primo singolo a raggiungere il numero uno del Regno Unito. Negli anni successivi la band evolve, sperimenta, ma resta sempre fedele alla propria identità. Album come Graffiti on the Train del 2013 mostrano un lato cinematico e riflessivo, mentre lavori più recenti come Kind o Ocea dimostrano che la loro energia è ancora viva. Parliamo anche di numeri. Gli Stereophonics hanno venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ottenuto numerosi album al numero uno nel Regno Unito e riempito stadi e festival. Sono diventati una delle band rock più longeve e amate della scena britannica. Ma il loro vero segreto è un altro: è la capacità di raccontare storie semplici in modo universale. Le loro canzoni parlano di vita quotidiana, relazioni, sogni e disillusioni, e lo fanno con una sincerità che continua a conquistare generazioni diverse. Oggi la formazione vede ancora al centro Kelly Jones, anima e cuore del progetto, affiancato da Richard Jones e dagli altri musicisti che si sono aggiunti nel tempo, mantenendo però vivo lo spirito originario. Gli Stereophonics non sono quindi solo più una band, sono un pezzo di storia del rock britannico moderno, una storia fatta di amicizia, cambiamenti, cadute e ripartenze. E mentre le loro canzoni continuano a suonare nelle radio di tutto il mondo, resta una certezza: il loro sound diretto e senza compromessi, ed è qui per restare. We'll be right back.

Non c'è motivo per cui il rock non debba essere equiparato all'arte di Beethoven, Mozart o Duke Ellington. Pete Townshend.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Portogallo, Slovenia, Lituania e Croazia, l'uso del casco in moto e scooter è obbligatorio, ma anche chi è in sella come passeggero, che deve avere almeno 12 anni. In Portogallo, oltre all'uso del casco obbligatorio, scende a 7 anni la soglia di età per poter andare in moto come passeggero.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
2: Quando pensiamo ad Amy Winehouse, l'immagine che offre è quasi sempre la stessa. Una voce immensa, uno sguardo ferito, un talento bruciante consumato troppo in fretta. Ma c'è un'altra Amy, una Amy che raramente finiva sui giornali, una Amy che non cercava applausi. A Camden, il suo quartiere, molti la ricordano così, non come una star, ma come una presenza. Chi la incontrava per strada racconta che bastava un bambino a cambiare tutto, la sua postura, il suo volto, il suo modo di parlare. Amy si abbassava alla loro altezza, ascoltava davvero e rideva. Passava ore a giocare con i figli dei suoi collaboratori, dei commercianti di quartiere o dei vicini di casa. Li aiutava con i compiti, anche quando tornava stanca da uno studio di registrazione. Comprava i dolci, piccoli regali, quaderni colorati, spesso senza dire nulla ai genitori. Era un gesto naturale, istintivo, come se in quel contatto trovasse una tregua.

le era vicino racconta che con i bambini Amy non era mai Amy Winehouse, era semplicemente Amy. La sua generosità però non si fermava lì. Lontano dalle luci, senza comunicati stampa, Amy visitava spesso e regolarmente ospedali pediatrici e case famiglia. Entrava in punta di piedi, cantava piano, ascoltava storie. Non voleva foto, non voleva ringraziamenti. In una occasione, pensate, incontrò un ragazzo in difficoltà. Aveva poco più di 15 anni e un sogno, studiare musica. Le raccontò di come la musica fosse l'unico posto in cui si sentiva al sicuro. Amy ovviamente si riconobbe subito in quelle parole. Poco dopo, senza clamore, si offrì di pagare per intero il suo percorso di studi. Disse solo: se la musica ti salva, allora va protetta. Era convinta che la musica l'avesse salvata da adolescente e cercava quella stessa scintilla negli altri. Il suo sogno più grande però, quello che non riuscì mai a realizzare, era proprio di diventare madre. Ne parlava con dolcezza, con timore, con speranza. Forse è per questo che quel bisogno di proteggere, di accudire, di trovare altre strade, fosse diverso. Chiunque fosse fragile diventava in qualche modo famiglia. Quando Amy se ne andò, il silenzio fu assordante, ma non definitivo. La sua famiglia decise quindi di trasformare quel dolore in continuità. Nacque così

Mozilla Amy Winehouse Foundation, una organizzazione che ancora oggi lavora ogni giorno per prevenire l'abuso di sostanze tra i giovani, per offrire sostegno, alternative, ascolto. Attraverso programmi di musicoterapia, centri di accoglienza, percorsi educativi, la fondazione raggiunge migliaia di ragazzi vulnerabili, bambini e adolescenti che cercano una voce, un rifugio, una possibilità. Così, in nome di Amy Winehouse, continua a vivere lontano dal mito tragico. Vive nei sorrisi, nei sogni coltivati, nella musica che cura. Forse alla fine questa è l'eredità più vera che Amy ha lasciato, non solo una voce che non dimenticheremo certamente mai, ma una mano tesa verso chi cresce, perché dietro ogni anima tormentata a volte si nasconde una dolcezza.

Eccoci qua, sono passati 8 anni, possono sembrarti pochi, io ho poco più di 20 anni e ti ho amata tantissimo, ogni giorno nuovo io ti ho cercata sempre.

Ho le braccia per abbracciarti, con le mani ti posso toccare, se me lo lasci fare. Quando mi stai sul petto,

In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: sei.
1: Attenzione gentile pubblico, questa non è una canzone allegra, è un tentativo di soccorso, è una formula segreta per chi pensa di avere il controllo di tutto quello che succede e ancora non capisce, non ci crede se non vede.
2: Partiamo dal presupposto che sia tutto già stato scritto. È un pensiero che conforta o quantomeno è un inizio. Per qualcuno è una prigione o una gabbia da cui scappare. Ma tu seguimi un istante, dammi modo di spiegare. Tu che credi di poter avere, che conti solo possedere, non ti accorgi che la vita è soprattutto un lasciare andare. Poi di colpo arriva un giorno e ti sembra crolli tutto. Scopri che il tuo piano logico non era poi perfetto.

vorrei parlare di cose tristi ed è per questo che ho scritto una base allegra, che poi parlare di cose tristi è la cosa che più ci lega, come se per un momento sentissimo davvero ciò che siamo, granelli di polvere nello spazio che si tengono per mano. Ma torniamo sul discorso, che tanto nessuno qui al comando

Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 60 km orari, sanzione da 527 a 2.108 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

0: raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Radio MFP.
2: He said, tell me a story from all of the places you've been. He said, tell me your reason, all of your heavens, your sins.

0: tu.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1970, siamo in Arizona. È una calda giornata di giugno quando su un aereo che svolge voli interni negli Stati Uniti incredibilmente salgono a bordo due pezzi da 90 della musica rock. Robert Plant, voce frontman del gruppo più in auge in quel momento in America, i Led Zeppelin, prende e si siede al suo posto, ma vicino a lui è già seduto Gene Morrison, voce e frontman dei Doors. Si rivolgono uno sguardo, si riconoscono probabilmente, ma essendo due eccentrici e molto stronzi, nessuno parla. Robert inizia a leggere un libro, mentre Jim pare stia prendendo appunti, forse per una nuova poesia da trasformare in testo per una nuova canzone. Beh, questa situazione durerà per un bel po' durante quel volo, fino a quando Jim Morrison romperà il ghiaccio. A questo punto, rivolgendosi a Plant, quasi non fosse consapevole di chi fosse, chiede: «Tu che fai nella vita?» E a questo punto Robert Plant sta al gioco e risponde: «Boh, niente di che, sono un cantante». Jim Morrison allora incalza: «E che genere di musica fai?» Robert Plant a questo punto risponde: «Boh, niente di che, un rock che deriva dal blues». A questo punto però Plant incalza e dice: «Sai, la mia band si chiama Led Zeppelin, mai sentita?» risponde provocatoriamente Morrison. A che Plant domanda: «Senti un po', ma tu invece cosa fai nella vita?» A questo punto Jim Morrison risponde: «Ma sono un poeta». A questo punto, inconsapevolmente, fornisce però un assist a Plant, il quale, con una risata sarcastica, risponde: «Pensa, lo ero anch'io un tempo. Poi però ho avuto

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti,

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: Yeah, yeah. Cette histoire qui mène la danse.
1: Hot Damn Magazine, Connery Chat School.
2: Verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana, i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC. Non sono più obbligato, ad esempio, a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni. Servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC, hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai,
5: a settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
31: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Attenzione, comunicato di servizio.
2: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il 1 settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci.
34: Radio Music for People.

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio music for people.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco che uscì nell'aprile dell'83. È Vamos a la Playa, circondato da ottimismo anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione. Diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più.
3: Vamos.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Attenzione, comunicato di servizio.
1: Vi ricordiamo che per tutto il mese di settembre saremo in una fase di transizione. Il primo settembre, Radio Moto for Peace è diventata ufficialmente Music for People. Rimodulare 17 anni di programmazione non è semplice, quindi vi chiediamo un pizzico di pazienza mentre sistemiamo gli ultimi dettagli tecnici e grafici. Grazie di cuore per la vostra comprensione e per continuare a seguirci. Radio Music for People.

L'incontro tra Phil Collins e Philip Bailey è uno di quei casi in cui due mondi musicali diversi si incastrano alla perfezione. Siamo nei primi anni 80, Phil Collins è già affermato come batterista e frontman dei Genesis ed è in piena esplosione come solista. Era profondamente appassionato di soul e rhythm and blues, non è un dettaglio secondario, ma prima ancora del successo globale aveva sempre amato artisti come gli Earth, Wind and Fire. Con i Genesis la sua prima volta fu in questa canzone dal titolo More Fool Me, dall'album stratosferico incredibile e meraviglioso Selling England by the Pound.

Dall'altra parte, Philip Bailey era una delle voci più riconoscibili del gruppo Earth, Wind & Fire. Il suo falsetto altissimo e pulito era già leggendario, come questa canzone meravigliosa dal titolo Reason.

non fu un incontro casuale in studio, ma piuttosto una vera e propria collaborazione nata da stima reciproca e da contatti dell'industria musicale. Bailey stava lavorando al suo album solista Chinese Wall del 1984 e tra i produttori coinvolti, guarda caso, c'era proprio Phil Collins. Collins non si limitò a produrre, scrisse e suonò diversi brani nell'album, portando il suo stile pop sofisticato ma con radici soul. Da quella collaborazione nacque un brano famoso in tutto il mondo, Easy Lover. La storia è curiosa, la canzone fu scritta quasi per caso, in studio mentre lavoravano ad altro materiale. Non era nemmeno pensata inizialmente come singolo principale, ma appena finita entrambi capirono che aveva qualcosa di speciale. Beh, il risultato fu la voce potente e piena di Phil Collins, il falsetto incredibile di Philip Bailey e un groove inarrestabile tra pop, soul e funk. La magia stava nel contrasto Collins-Bailey, Collins con un timbro più ruvido, più ritmico, terreno, Bailey voce eterea, altissima, quasi angelica. Non si sovrapponevano, si completavano. Easy Lover diventò un successo mondiale e rimane ancora oggi uno degli esempi migliori di crossover tra britannico e funk soul americano. Anche se non collaborarono spesso dopo, quell'incontro restò unico perché dimostrò quanto Collins fosse più versatile di quanto molti pensassero e Bailey potesse uscire dal contesto degli Earth, Wind & Fire senza perdere la sua identità.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: E dopo le ammissioni di Meta, quindi di Zuckerberg, per chi non lo sapesse ancora, a settembre 2025 sono arrivate anche le ammissioni di Google, che ha ammesso davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dal repubblicano Jim Jordan, di aver censurato contenuti online sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden. Secondo quanto dichiarato, la Casa Bianca avrebbe spinto l'azienda a rimuovere post e video di cittadini americani, anche quando non violavano le regole di YouTube. Google ha definito queste pressioni inaccettabili e sbagliate e ha promesso di riammettere sulla piattaforma tutti i creatori banditi per ragioni politiche, compresi quelli che avevano discusso di elezioni e di Covid-19. Nella stessa comunicazione, Google ha preso impegni precisi: non affiderà più i controlli a fact-checker esterni e ha denunciato le leggi europee come un rischio per la libertà di espressione degli americani, perché costringono le piattaforme a rimuovere contenuti che restano legali negli Stati Uniti. Si tratta di ammissioni pesanti, arrivati dopo anni di indagini e una citazione in giudizio al colosso di Mountain View. Un capitolo che riapre il dibattito su censura, libertà di parola e responsabilità delle grandi piattaforme digitali.

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Non è quello che guidi che fa la differenza, ma come lo guidi.
6: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.